sim, bora lá, Lena. Agora a Lena Revida. Simbora. Buonasera, buonasera a tutti.